Alua fote, suli e tala e asi. Fide fote, faavia uri mate koe. Kalu fote, si asi e kalu. Hato e liwa, sina e hato.